Yad ein hittishnid a lil quadon e yad aha shingl sago e yad di itheen bida innishi gi ein hittishan e shleit a lil di itishnini gi eidor nal j maria e e yan lach chitat naz libi yad on da innish 638 program bida innini gi aj da innishi gi e big itinsh e a quadon e yad nihitcha ha sit a lil a quadi Altsahigi e yati aita e benda anishlati nle ashlaha hozo de BIA Route 195 Joe Kui Eya Church sa Bert Spring.

Yat e kodo e ya women's world will ya hanet bent yel na hash ne ha ja e ana ol kit. De e ya bent yel hash net o lehigi di de mo o lehigi bi ye. E de ya ne re tro da nas kago a ko e ya di tat it. Jo e lg e ya dishne. De e ya cyanobacteria will ya. Jo e blue green. LGA at e la bitsado bat e holonigi e holo e dig belasht la e yitsado betrato hats edo obedo lilto naltlonshida a je e yato betrats edo obedo lil tropes del chidota a do astinite go hakije in del chal go bel azo zi in de e do da trota Beaten Jirago beaten Jil Congo, Tota Jil Nago. Edo Dodge Ian the Be Holo, the Ajido Yat Egi, Joe Bits Ado Hatrahanes Gado Lila. A call deep Bits Ado Beba Hosinigi Edo Hashi Yo Ain't E the Hashit Eshi Yo Bain't E. Joe Anelt Ebel Edo Zigi Do Hate O Yego, but at Holonigi Ebic Echo Hot O Ea. A trahoneskai. De trosen nas kanigi, trolada nas kado, trodan lego, jo e beet had et holonigi. Cyanobacteria, jo e bits ando ea, de tad et ea ho halela. Blue green, cut o ea tad et traye holongo. E de cyanobacteria will yehagi bits ando e a hot eta neko. De Nere cyanobacteria arjibits ando trat edigi traye holongo tra jol wodo. Bits ando trato hats edo hodo lila. Jo edi hakago tro maseligi do. Tro arje bil edzi zihigi e ya. Nere trat ebits ando holonigi e hatrato hats edo hodo lil. Hakago lechigo begint o kos. Hana ilch I do lil do, hani gune ilch I. Hade ye chasch I do, jidil kos do lila. De trad e trubi holongo, aji e jil na go. Lo da, haji lo o gi jin ya go da e do da di nere. Lo bits a da holongi da, dietary supplement da. Kut o bits a do di tro, trad e bi yide. Had o e a genia a gejo e cyanobacteria, bits ado holonigi e hatra hadenoska habit yeneska do, jido koto had sahade donne, had seeds in the neat or lil do, had doko, do da bitzil da do lil, ado hatra nahoni yil do lil, ado hajil zoli yidol chonko at ela, a ko di e ya, algi bits ado. The question is art ego, do yat egi toxin e holongo, edi tot oba is a lego, ado treye holonigi in yanda, gi yago jo ebits ado ea hatrato hats edo hodo lisa. Accordi nasi discarde en zago ato huidos asla, di ea algi bloomigi, don hayat eta da nenal glonshita do bayat eta la. A con da al kahagi et a nigo, jo e di BMAA, et ego e arjibits ando e a halle da nidi, cyanobacteria wol yehegi, a cordi nal glonshi ndis kago at a ne, e di and re BMAA, e bits ando do LG bits ando betsira yan dust e da nila, a corbini nad. Et il agi yego hot daho eya silkit, ta e bits ando ata has anzago ata has anigi, at siga yando tilto hats istrako nervous system, et ego e yen ye ent iladin altloshi, hot o eya yando tilto belashla ito dane, akordi nasko nal kako hajoba kunitzen dolil. Di eya BMAA jo e at siga yent inigi. Di bishi igi beta N methyl lamino L alanine wal yela.
jo e b m a a jo e o ye da yo je a ko di e ya ko naskagi e dot i c ya hal neta di e ya khat a da ci ga ya ta hui do a si gi di b la sh la e bich e j go da ne a ko di na l lo shi a j b na ch naskagi di trat le do ye gi l g e Nal Lonshit a Bidiol Hilgot at Anila. A call had ego da lechada Nihili Ado Begashida. Jo ain raid was a cargo trad a bit holonguit at Hadi Yago. Jo aid a coin alt Lonshi is ill in a bitch up with illne. Ajadin alt Lonshi Jiego betraho de Nolgato Bidiol Hilgot a the Queen Hill Kibiyashidi. Nereid hat et bitsando nal nihigi cyanobacteria bitsando has lingi a yill nago e bidi olgeil od edo azeil ingo kuliago da nila. Ako di toxin a jill nago cyanobacteria bitsando jotsidi na biltseidla mammals da na biltseidi le chan begashi li naldlonshi naldzidigi la bebeho zinigi di naldlonshi A yill na go, eid e ya na kwi do leil do enda, do e betra hui neda do leil na int ego na ra do leil, a do bje na li do leil, e te zi do leil do, betra hote tskiz ad e ne betra hote tskiz do leil, bets a do da na a do koho e ya at e la di nal tlonshin lenigi, a ko di nal tlonshin e, tra yet na bego yill, At Zigo, Joe Abitz under Betra, the Nolka, Edo Dagodi, Tosa Kanigi, Trat et Ure, Ubi, Holongo, Yot Lago, Abitz Ando, Ea Betra, the Noka, Go Ea, Tela, Anne Gay, Trat et Yea, and Abitz Ando Betra, the Noka, the Soda, Nabel Tedo, Tela, Adonald Lanchi, Daddy Toxiniki, Edi. Cyanobacteria hot o eya bi holonigi toyel yod lago hot o eya di ap di yol hilko eya ta da nigo ya da halnet la a ko di trat it aje halehigi e ba te holon bits ado nal ni holon lo nil tse nal tlonshi aje betra nil gato na bel tse do te a hat ishi traye holonigi e it o Ajin a bilt sedo at eila. A ko di trat ibits ado. Nal ni hulonigi. Jo eia di nal tlonshi. Ajit ada na anil sedane. A ko di cyanobacteria. Jo e nige trat lid bi hulon. E aja eia di a nego at edo inda. A adi lo at edane. Jo e nilch ib trugi hulonigi ilsgochi yoll eila. Ahat ego e sotot ishi traye holonigi e nilch e baati do enda o nabil tseda ne. Ako dit u chayu cyanobacteria traye holongo aje e ya di kon nal dlonshi. Aje di sotat egi e e ya che te tzi kohot o e ya abil ego e ya at edani la ko e bini na di. A ye see ye go, jo e ya, aja kodat egi, bits aja e, a da hojiliati, trat it, traye holongo do beaten jirada di blue green algae gi jo e bits ando e ya di cyanobacteria, jo e bits ando has lingot e la, ado dot lingi dot da traye na alcon da dot da dag echo be na lingashiki e dot da da nila. Di tro hag ijin dolj algo jo e hag hago yilj I dolil. Ado j eche de zigo e ya ucho dolil. Ado de kos na halon. Chint I dolil la hay fever na halon. Kut o chint I dolil da neko. Hat o da tro hagi ajil na go. Jo e ya di ziz kwego ucho dolil do. Bits ado hat sahate do ne hat rato tzi do. A chod o lill o hatsid i'n denigo e id o lill a'r dog o. Dyd a hoian y treiedig chylegod e dyd chydlid
Ajiti eya cyanobacteria dech nenigi blue green kot o eya dot dechko trat et trobi rollo kocho e batest hit o lecht anila sto o akot a denaten sekot e ado in tati eya ajino selgit abahat ada hat ego eya treye it in dole ado in tati bloom ziki et at ego eya rollo to lechti Yego tishkil kodot lish do lish edo da yellowish brown do lish ot edane akho di binago trogi eya di de dot lish green go eya ayosin do lish la akho di bloom ziki e shinko e elaho ho lish la edo da di ak ego tadane la alto o akho di nutrients bi holoniki e hotaho e selkit khalat khosit dogi binina Ado in dati trogi eya duilk osa trogit osa krago e hot ovets ado haleto nilche es aana nilgita. Eko di nutrients e enelt e gito tron leguta jo e eya di e khan zaha eya di blumiki e dito nas khan zaha kolonto leligi jo e bebe bachosenta nila. A di blue green algae a bloom at eco jo e ya di kot ozil tsago troyen dal nishiki jo e belhoj dol nela ado in tati aj troya da haliani ki jo e belhane ko yat e ado e ya di nege water corporation da kompel da hane department of environment land water planning da hat ego e ya bel da hane ko e at eco Jo ebeni na di kodat a trobi zil seko do e ya jit la da da ni la sto o e ko di toxin bat e holoniki e ya holongot e bits a do a e yego e ya at isian dot ilko jo hat o e ya ya da has net donald loshita na bilt se di lo tregi da holoniki da e na bilt se jo di tregi Aje a di blue miki holongo, so be holong hajil loco, sogi ea di naho, a di just ended of its ado hot o ea di, hat hato hats edo ea a hodo lis da nigo ya da has ne echo, ebony na eid ea di yego, hodat egi, bits aje ea da achenya, ado in da di con lecha da vision de kai, laid hoda nas cargo, so had laid a bin ye. Lecha kod khadadit eshle jo ee ya ba khuliyado lest a ni trad letreye khollongo jo ee ya di de lecha tro yedot lesgi bits a je kojel e do lesa e kodo tra hil wotan de di ee ya a kod khas do gis jo bits a do na a jo lesgi ee ya khollola di toxin linigi na a jo so ee ya te da ni la sto a kodi ee ya Trahil roto hajod at etras dogis estot hoyat egi betane a ko edi algiki eya lecha edi bakagigi do biete deno selta eya beniela a ko ayuhot il agua jo e veterinarian ebiche a lecha jidot kilta nila a ko di bekashi hue hotlogo tonas kanigi lachichin inguyat e Blue green algae be holongo hale hapeka shito e troye dot lista joko dot agi di algae blue miki beka shito bich ado aje e na kaido lista nila eko di blue green algae eid e yasto aje tro halnehiki sahot ego ido lito tro hagin chun go hot o eya ido lista nila eko din le Tronaz anigita, jobegashi trobansos, ashinla, eda hajo trotanos etrat ebi, holongo blue green, a hot o edo, yellowish brown go hot o da etro, doyat eta. Jo e sana bacteria eya be salit o lisa, a corditro, begashi banaz anigi, a con hajo hada seed. D a begashi do bayat eta, a hot and na hot ego ea nabit se la. Ako di algae trobi holongo, aje eya di jish beige go,
e aja eya di toxin lenigi e eya to nacha eya quido lista danila jo eight up aja bin ye ze ba alia good eya to lista nila to ko di hat a da lg di tro an re ni ranje private drinking water supply jo eight a ho hat ho je ho longo aja eya di de ba ho je lia to lesti Aden tiniki e ato nle tropit an leniki ato pit na hui leheto nle tropit hata kispetati ahgita pit et ot lasiki e tot tatane tros jehigit aisi yego nltsilopetat et ago okot o eya yat et anila ti et o kompe e hosen ben yachne echilchenata sit a. Cut ego e di demo o le ligi women's world e ha net ben hil nausis netto.

Ja, det öppna öret är snart agi korean shishara KGB 1.7 FM Donna Nate Zagaria Tchattin da hajan be Laos kid Ashtlaron shinda el kid. Good morning, you're listening to KGB 1.7 FM from Pine Hill, New Mexico. Time now is 30 minutes past the hour of 5 o'clock. Aroti binigi hanet dan lingi Di Saudi Arabia e arit nata hane e ajdi Saudi Arabia gishi e ajdi issue e la e ajdi stream di emergency alerts di chatan deje e di tna di kingdom kede shi ya di warning dan lingo e ajdi hostile aerial threat ajdi e kede nta e nasha ta do di a binda di demo yajgi bige. Arodi she elago iat isla de sta I ajigi iat de sta ado uten she di casualties at da hoch kongi I ado bach ot ado beke de di alerts igi I anach aliago arodi alert igi she aj alto iat di issue aliaben ye right eye I ajil te she di da warning. Dan lingo ben yeti sari be capital e dan shidi kede escalation dan lingo belti Yemen. Do Iran e ajdi back al yagi di hutai rebels. Okoshi e ajdi Iran ge ajdi executed the hiladistki e ajdi e anigo shi di convict al ya e abakadi charges ibe kishinesto ge ajdi ya. The spying e ajbin yet the Israel. Ge aj e da nigo e yat da haza a. Ado e anada nan linge e a the AI e aj developers dan linge. Gishi aj e a the driving e ajbin yet the self improvement. The aim e aj e habin yet the technology ge aj e a the enhance e aj the app. The concerns on language e aj di AI e a di escaping di human control gishi e aj di let atza di bich ina di kirigi e aj e a di recurve e a di self improvement on language e da da or si be yojigo aro di contempt gidi invest involves gishidi AI models e ajdi improve adat or nilgido di building e ajdi api successors ado e ajdi either di belti human supervision e da automatically e adi enter therp gishidi ajdi share matrix ajdi show da ila di models clyde leading the research to development to the open eye gishi as develop alia ER the auto mute research intern to the aims on legal ben ye the as the AI researchers EAP dina kitamilo and atin se bibi khate aro di shi yadi la the companies on lingi e yashi push the ila dinas aro nan la the emphasize the ila e ajin zinigi bin yeti human control aro di global corporation di bich di ensure dat do linig di safety do alignment e abi di AI development rat agi e ya aj da niko ya chita haza an aro e anata han natan linigi Fort Collins, Colorado e ari anata hane e aj e adi stabbing dan lingo e aj sakai e aj di chritsa ni lpansigi e shi aj e adi Wyoming jeti rest area gishi aj e adi US sky ga shidi community di anni go e abaka di edge aj community gishi e aj e adi tisid nizanti no shlatin demiliaje ge aj e adi experience e adi tegwil kili di anti-immigrant vitral gishi aj di bi adi recent months saka man gishi di where
Adil, inig di beards, do turbans, aro ia di quigo, she e agin nan, she ge e dadlin, she ge e agi ba, chiritso, and dil basagi, aro she e agi dan lingo, di focus, e agi di donzin, go di attention, e dan she e adi deadly crashes, gishi e agi bagat a e baka, saka e agin dal basagi, ke e ya di US government dan nigo, she e agi bi di country illegally. Ako kunzako she e agi di da bazinda di motive and lingish bin ye e agi stabbing. Gishi agi adi sakai estki e agi adi interstate 80 e arrest area. She di early the mon yanda she e agi e ya estki ge e arrest with ilia e bakar di she di gichit nas zogi. E had the attempt at the attack on the Iskingi, Aroshidi, but Otka, E. Arj, E. Adiatla, the meal, E. Arj, the barnigi, Danigo, E. Yajudaza, Tajinsko, E. Adiatla, the Hanadan Lingi, E. Hjana, and all this.

Yeah, they are the synods. Okay, I don't know that's a gizzy Korean shishijaro. K to the B in 9.7 FM. Don't need a quarter a yet all about when Zinniki the PSA. It adds like jetish a yadi na at all. She adds yadi bits ando it adds deed eggy a adds had out agi. Yadi a runge don zago. It adds bits ando it adds yadi effects the Zinniki. Yeah, the side effects, gee, ashla be heel chittish, yeah, the not, oh, e ajit kohol, she e ajdik, a sta at, and de, we ajdi, what's easy, ajbis, and the organs, ar, ya, di bits ando, she ea, kahadli, di asi yego, di an agonj, di term, don zago, di term, health problems, gee, ya aje, rado ea, di nagonj, gee, di terms, short term, effects, de lingi, e ajdi, hata yedo, But jail zoli gishi ajdi ea irritation eel in arodi bilchirilko e ajdi lidgi ea shibits ando digil cosco a hol in do hota yi ea hwita nile ado ea di ea ho chesi gi ea ajdi ea di tightness gi ea ajdi le ado shi di a oko eel in di oxygen di lini di at ege Arashi di carbon monoxide di lingi, e biedi e athletigi, e as you should tsk akun eil e a di oxygen e ajri hot di li ajin zinigi, e ajri shi di lead at e di bichi e ajri fidget do e ajri hot seeds in e a yedil ne, vado e a altoshi di dago eil e di hotri e lwatigibic echo di heart rate di lingi. Ea di nicotine ge ea raise eel ee ajde go dilki ee ajde hwa dilgi silki di gidi blood pressure ado ea di hwa jay ee lwalig di heart rate ge si di ata na ee ajde o ea hwa eel ee ado din zago ea di long term ge di health risk ege si ajde di ea di hwa jay zoli ee si di tki eel ee di lung damage ea di tar The coat eel in e ajdi, what jay zoli be a do e ajdi ea, de yilchkon e ajdi e air sacs de lingi, arashibits ando ea de lead it in de which de ea chronic bronchitis, ado ea de infoma sima, ado e ajdi ea de centers for disease control and prevention, e ajdi ea de recognize adaila e ajdi chronic. Obstructive ea di pulmonary diseases di COPD di lingi ea aje ado ulto di huje ea aje ea di ya da hol a di heart disease ege aje di njilt oko shin ea di huadil ea aje bits ozge ea aje di elts isigo eel ea di nero ege ea aje ado ea di digin eel ea di datkango ea aje di huadil E ajbi naz lingi di arterio, e was gi aje, wado di eel, in he aje, with diligi ea de jay, go e aje ado ea, di shin deco diligi ea di ris, di lingi e aje ea di, with jay nil kligi di heart attacks, ado ea di, with ease on the nago eel, in di strokes, e aje ado ea dot di, clod at easy yanni, e aje hui dilna. Ea di toxics, chemicals dan lingi bi yitri di tki eel ee aje di hwa DNA ea di kaz eel ee di gasashi stra a dahil tego ee aje llo tis di yani gi wul tka goshi ea hwa zi zoli do hwa da yit do ishi aje ea di culinary cancer ee aje war di hwa zin do hwa zin lki da di agi Ea di do pizilgo eel in di weakening. Aro di in da alt oagi. Ea di lose da eel in. E ajdi at sin. E ajdi density di lingi di tskilgo. Aro ea di shin lead at in di bitzin. E ajwa tsingi ea di. Ea di ea do pizilgo di a. E di na alt kon na halingo. E ajdi ar di. He hit bigi ea di fractures. Do e ajdi rheumatoid arthritis e dat hagi ordinantla issues dat hagi e ya shitinat oge e ya bets anto e ya di between tissue type 2 diabetes
Ia alto di do hogo shin do i ya di hogam i aji di disease il in do be jo ingishin a oko il in hi aji e bits on the cardia ia di ia di sninki aji cataracts ar ia di ia fertility problems di ia di ajel chiko do ala di the neto i aji ia di sun dan linki aji ia di ya ta hol a Of course, he adds, yeah, the ea nehote shittens and go ea adje, ea the resources, ea, and yet the holla, ea shibaka the nicotine, but tesk echo na el ingi the therapies, ea da the behavior support programs that ege ya adje, to adjunct go ea di nat o ea adje labedit ege, ea shahilton adolit, ah, yeah, adnesnilt and ege arojana ol kirige, Korean shishijado k to be. E 9.7 FM, donna nit a arete coragone, nan hidish nil.

You're listening, KDDB in 9.7 FM from Paihana, Mexico. Time now is 13 minutes past the hour of 10 o'clock. Yeah, I think I listen to Tanki Kuranchi Shijoto KDDB in 9.7 FM. Don't know needs, I get a ya. Teens at the Tajan Bay Laos, Kidney's not Washington Elkid. Aro, Iadi, Washington, Iadi, Anatahane. Ia di quigo ci i agi nation in scago. Ia di left-leaning voters. Gisci di engagement do i agi racial justice organizations. Age agi ni face. Ia di steep funding. Ia di shortfall do di staffing cutbacks. I agi ia di financial woes. Gisci agi surfacing dit ia. Di voting ge. Yeah, they get underway. It should be the midterm elections. They determine. Yeah, they control. The Congress. Even yet the final. The Nakinakai. She the Trump term. All the shortfalls. Set off. The alarms. The Democrats. The strategist on linegi e ajdi beat this inegi e ajdi because he could dako the turnout are the robust voter the protection efforts this far are e ajdi the benegi shi di quigo the grassroots e ajdi groups the do e ajdi able the do lit the amount e ajdi effective registration do the get out on lingo the vote efforts e be the response. Are the Democrat National Committee that negotiate the lit historic investments in the organization? Are the Jewish heirs and Holocaust victims. Gishi di file da yi la di lawsuit e ya bi di California che e aj di reclaim da linth di Nazi looted paintings e ya bi on di museums e ya bi di Los Angeles da Poland ari aj chinti ilse di case at ego di anigo bez ani di California da Congress e aj bi zil ko di claim e aj e ya bi chinti art e ya di taken aliyaki di bi di World War II di na kigun elki ji jata ar atlaku shi di lasu di targets ya di Norton Simon Mizum e aj bin ya di na kigo di na ashtangi shi bi e aj di Lucas Kranzit shi gi shi e aj di Elder donan sa di Sikh e di return e aj di watercolors e aj painted aliyaki bi di Holocaust e a survivor di betlato e a distress gi e aj e a arshi gi di Nazis concentration camps a di museum gi shi represent e aj argue e aj legally on the yosin di nanish a di issue shi highlight the tensions but ka gi e aj preserving history da di address da da nithi di trauma gi aj di families ia di affected da liyagi bei di Holocaust ia da niko i aji a chuta haza a to ajan tsko ia di hlada hana dan lingi ia chuna ando lil